ma se è sfigile, se cuscio vile è. Nina so straira, Nina so un po' e la lena, e la lena.

0: giù, hai le tipo ma non muovo. Ai, mamco a tua cugnano api, i true famous sui paravati vanno api in ave man. Ai, un tuo mano sana, io si sono. Ultima gene, un gene moto in a cruise. A bella cruise, io magunda, io ho to peso in da bed. A me, a mamma, non muoio in beppo, io muoio, man. You! Ai, ho caro, un tuo yes, do yago sis. Ai, babarachi, ai, babarachi. You! Tasina picare, ai,
1: going down on memory lane. Baba Luachi, serving you your mid-morning.